0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Wohin führt der Weg?
2: Kam gripot. Quale meta di viaggio? Skupaj in skupno. Vivere accanto e insieme.